0: veci dobre glazbe. Radio Ena.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci e un caffè.